questa notte vestita di lacrime d'argento, è una notte che tutti aspettavano da tanto, e la radio trasmette una musica di quelle.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.